0: morile ke metsi a na a pula e morile ga e sa se ka maferesei ke a leboa ke a thojaneng ke tla utlwa ga le bona ba e ba bakile ba tlhatlho ba ualo ka nna ke ise ke na le ntate ke tsamaye ntate
1: ke tabane dino
0: ke a utlwa moraba ente le ntate Rorotane noka ya kahlolo ere ntate banana ba ipatile ntate a leuka abotina mola ga ntsho ntate ntate e ratelela lefatshe la rona bana botlhe ba eletaleng ntate taka diame godimo gore ke ntse ke le teng ntate pesamakeng ke gantse ke a leboa se mosakwana
1: a ke leboe
0: ntate.

o tsamaya o ntshia le mang, ha o tsamaya mašwa batho ba nnete go a sala diesola, ga ke tsebe na banna di tla sala diesola bo mang.

0: letswalo la lona ene le hore ka nako ngwe le ka rentse le sebetsa mono ho la hlabo kotsi ho bane le sena thaba tsena ka etse e le hore morero o ile re ha o fihla bona o la fihla o kenyele ditse tsona tseo tse le sireletsang hore le se ke la hlaha kotsi ha tse le sebetsa.
1: Eya mme o la hlaha o re file le meriana bo ntho tse kang bo mabandeshi hore mohlomo ha ka ka zala wa le matswa ke bopeke o ntse o kgatha dihlahla ebe o tla fumana meriana eno ya bo maqeba kapa ha etsahala hore ho ka ba le ho checka phoso re le ra fumana ntho tse ka re thusang ho tima bomello yeno.
0: Nako ene se le qadile mosebetsi se tlo etsa ho na le bosupisi bo neng le bo thola ho le tataisa hore na le tlameha ho sebetsa jwang kapa tjhe ne se le ditshebeletsa fela ka ona hana hore a tjha re fotholeng tjetjetjetje kapa ho na le tataiso ene le e thola.
1: Re ile ra fumana tataiso hore na ha e tla ba ho nepahetse dihlahla tsena tse ntseng re di tlosa ko hore re di behe jwang hore re tle re kgone ho fumana hore jwale re a ntlafatsa. Re se ra di kgatha fela re di tlohella monono re ne re di kgatha re di paka re di etsa line re di bokella nka e le nngwe.
0: Le sebeditse nako e kae moo ka nako o bolelang hore tlabe le sebeditse le ile la hlala bona phetho ene le lebelletse.
1: Eya mme ke a gola re na le selemo se ka bang le dikgwedi re ntse re sebetsa ka nnete phetho re ya e bona mono mo ntseng re sebetsa.
0: Kore phetho o buang ka yona ke ya mofuta ofe?
1: Ke ya mofuta ya gore re a bona gore dihlahla tseno tse neng re di tlosa e fela re file re di bolaile ga dio jwang boteng bo metsi re a bo bona le bona bo bongata.
0: Jwalo ka ha re tswatsa mamane moo o tswa re isa teng o tlile gore ga se taba ya gore fela le tlositse dihalagala tseno le boetse la ba le serapa sena sa difate tsa ditholwana o ka re phetela ka yota.
1: Ge le motse re ile ra ba le thasello ya gore ka ga sebakeng sena sa rona ga rena difate go gang tsa ditholwana ra lakatsa gore re ka re ka ba le tsona mono mo go kopantseng matsogo gore re sebetse re tle go kgone gore ga di atleile ebe re tla ja he re ka nna ga nka ga yo rekisa ha ntho tsa rona e ba nne di atlei
0: ntho etsang gore ebe ha lena difate tsa ditholwana ka mokeng hona le bothata ba gore di mmele kapa ke enye etsang gore ebe ihle lenka ihle ke a bona gore ihle motsona ha ona difate tsa ditholwana ke enye sitisang gore ebe le difate
1: aba ke boemo bona bo re phelang ho bona ho serami haholo ho bona hala le mekgwabo e le mengata jwale tse ding tsa tsona di tinwa ke metsi
0: jwale ne di fuwe difate tse ka e la dilema ka ofela
1: ne re fuwe difate tse 50 mega dilema ka ofela
0: o bone di sebeditse jwang je ka ha ntse o tshoro pela le ha go re halena difate mona ba ne neng sebaka sena mohlomo se hanana le difate
1: ya tlile ho tswa ka tse fokolang haholo ba ke ana hana tsa di apole di ka ba tharo tse bang diphetse boholo ba tsona di shwele ho ba mono mo re dilemme ho hlokomehalala hore ho mogwabo haholo
0: fela lona ha le ne le kgetha sebaka sa ho dilema ne le fumane tataiso ke bosupisi mohlomo ba le bontsha hona mofuta ona wa difate o le ka ho lema le hloka ho lema sebakeng sa mofuta o ba.
1: Eya mme ne re fane ka tshupo rona difate tsena tsa rona ne re lakaditse ho di lema ho kae ba be ba ka ho nepahetse.
0: Jwale mokgwa wa tshebetso e ne tlo ba ofeng lekgulo ke a utlwisisa hore e sentse e le ntho e kopanetsweng hore na o sebeditse kapa ha wa sebetsa ha ona motho a tla o hanela ho fudisa sebakeng se jwalo. Le ne le di sebetsa jwang ditaba tse etsa hore jwale le tswile kaofela le a sebetsa e le hore motho e mong le e mong a kenyeletse o tshebetsong e tle ya ha ho se o ntlafetse e le skeba la ba le pelaelo ya gore le rato ke eno o sa fudisa empa ana le siko tshebetso ne le sebetsa ka tsela efeng hore le le setjhaba le nke karolo ka ofela.
1: Ne re nkile qeto ya hore mono ha fela re ntse re lukisa phoofolo e ohle ya motse mona ha re hloke phoofolo ho fihlelletse re ntlafatsa re bona hore ho lukile ka mora dilemo tseno tse tla be ba le rona re tla be re kgotsofetse ebe he diphoofolo di tla bulelwa di ye sebakeng seo.
2: Re fihlile pheletsong ya lenanao la rona la re bitsa dihwai ka jeno mme ke a tshepa hle hore Basotho bohle ba utlwile ka moo ho leng bohlokwa hore ba ntshe sehalahala lekgulong la bona ka ha batla una molemo. Re se re utlwile hore diphoofolo di batla di fokola ha di fula lekgulong le sa nepahalang le na le ditlamatlama tse sa hlokahaleng mme eno e bolela hore tjhelete ha ena boela e tshwana le ya boya ba diphoofolo tse fulang lekgulong le nepahetseng. Ho fihlela re kopana hape e ba le mafelo a beke a hlonolofetseng sehwai ke boela ko hopotsa hape hore nna ka lebitso ke Mmatlatla Masike.

0: se ba tshabana ba ntseng ba bala mane ba tshabana tibello ke hore e be ba phela mo ba balang hona teng e le hore mosebetsi o tlo o tsebe hore o tsamaye ka bobebenyana mme ka nnete boholo ba sebeditse ka bogabane ho na le dibakanyana tseo mohlomong o tla fumana go ka baka la mesebetsi batho ha ba yo ka matlung jwale ho ntse ho lokela hore re kgutlele hangata mme ka nako nngwe taba eno ya marangrang o fumane hore ha e sebetse hantle ke diqholotso tseo di ile tsa ba teng empa malapa a mang a lana a ba le mamello e kgolo hore ditaba tsena tsa rona di tle di tsebe ho sebetsa hobane ho molemo hore ditaba kaofela di kena ka marangrang ka moo ka sebopeng seo sa rona e le hore mosebetsi o tlo tsebe le hore ba ntseng ba disitse ba bona hore mosebetsi o ntse o tswela pele hantle hobane ha dipotso o ka fumana hore motho ya balang o sa nka metsotso e leshome o so ntse ho bonahala le hore ka nna ba ditaba di ntse di sa tsamaye hantle mme le marangrang ana a thusa hore re tsebe ho sheba hore motho o moo ho lokelang hore a be teng ka di-structure-a ho latela mapa eo e leng teng mme ka hona ka nnete re bona ditaba tseo di ntse di tsamaya hantle di sebedisiwa ka lebaka la ditaba tse ntseng di etsalang marakeng ha di ka ba ra tseba hore di fihle ka nako empa mohlomo e ne ntse e le thuso ka nqe nngwe ha motho o e sheba hore ha se taba ileng ya ba mpe haholo hobane e le ya thusetsa hore bonyane ba sebetsang ba sebetse ka sehlophanyana ka bobedinyana e le hore ba tsebe ho thusana mohlomo matsatsi a pele ha o ntse ho balwa mme ka mora hore matsatsinyana ao a pele a fete e mong le mong a be le boitshepo ba hore jwale mosebetsi a ka tseba ho etsa hantle ya ba le tsona di ntse di fihla di sebedisiwa tseo mme ha jwale di se di batla di anetse ke mokgona jwale re tsebang hore e be re ka sebetsa ka lebelo re saletswe ke beke fela jwale mosebetsi ona hore re o qete ho latella dipallo mme re tlo kopa re etsa kgoeletso hape hore ke labohlano ke weekend re tshepa hore boholo ba malapa ba tle be ba le teng mahaeng re tlo qhalakana hape e le hore jwale re mathe ka lebelo re qetele moo e bang ha re ya fihla teng mme re sentse re kopa boteng ba bona malapa ohle hore re tle re tsebe ho qetela mosebetsi ona ka bokgabane e le hore re tle nne re nke moqhaka wa hore re le Lesotho ke rona ba qalang diphuputso ka tsela ena ya marangrang mona Afrika mme ka hona re lebeletse gore ditaba tseo tsa rona di tle nne di tsamaye hantle ke kopa ke
1: hore go setse beke re a tseba gore ba ile ba tswa ka mekgatlhelo mmedi go na le mabatoane a la qala go na le ba la ba qala morago gore go setse beke tlhile ke mokgatlhelo one wa morago o saletsweng ke beke kore go setse beke palo ya setšhaba e fitlha pheletsong
0: go jalo ke tebelelo mogalo ko ona
1: onoky ke tlo gotla ka tse dingwe empa ke re ka ga ke ile ka supa gore tshebetsong ena lena le balekane ke ne ke re ke tla ka letlhakore la UNFPA ge utlwa seboko metshedi metseng kwana gai gobaneng re tlameya re balwe go tuma ntho tsena di iswa kae ke gobaneng re ka ga balwa ke gore botlhokwa ba palo ya setšhaba ke bofe mme
2: ke leboa gagolo mme palo ya setšhaba e botlhokwa tlhokwa mme e tshwanetse gore e etswe molemong wa go fumana dipalo tsa setšhaba ba lemo di kae ba dula go kae maemo a bona a economy le go sebetsa le go sebetse le a bophelo ka kakaretso a eme jwang

0: sa di na hentso
1: re tele sa ntwe ne tlepela ha o sa kgobela go le ke me ke le ho
0: eh me diralwa ke bo tshaba bohle ke hle ke re ka kagetso ya lefatshe ka ofela e be di a theoa hape di tla di hlahlwentse fapanentse o releng ho tsona mohlala rona Afrika mona jale e be re sheba tsentse ga dueng ke botshaba ke matshaba ohle ge di tlisa boemong ba rona re le Afrika e be le ha o le jalo ha re qetile ge le hlahlwenye nngwe hape ya SADC ge betse re a di sheba ge re na di arabela ditlhoko tsa rona tsa SADC le hape hape ho feta mono ge betse re kene ka hara naga ya rona ya Lesotho na di arabela ditlhoko tsohle tsa rona le Lesotho jwale mme ho feta mono no re na le dikarolwana tse fapaneng tsa rona le setšhaba re na le batho ba ke re gender re na le batho ba gender re na le batho ba bokoa ha ba nka ba bitsa jwalo bana ba phelang le bokoa re na le megatlholo e fapaneng ya setšhaba eo eng re ka nako eo jwale re kalang re rala question e ena ya census re ba bitse re dule mmogo re utlwe gore na bona dikarolwaneng tseno tsa bona ba ka tlhoka gore ba go botswe eng e be e botswe jwang re la ra sebetsa le batho ba bana ba kitareking ba Langford ho ba shebe dipotso tsa rona tsena tse amanang le ditaba tsa bokoa jwale ba be ba re thuse hore na di ka botswa jwang e le hore di seke tsa fumana re seke ra fumana e ka re di hlaba ka bo di ha di amoele hantle di hobosa setšhaba empa gape di nne di fele di
1: fane ka moelelo
0: moelelo wa tsona di ntse di etse jalo jwale ke a kgola ke yona taba e kgolo mme eo re e ntseng mme ka nnete mme boholong ba question ena gona ga o ka sheba ga ona dipalo tse ga ona dikarolwana tse ntšha gagolo dipotso tse ntse re di botsitse batho ona jalo re ntse re ba botsitse tsona ka 2016 boholo ba tsona ka tsela yona e ne re ntseng re ba botsa ka yona ke ya kgolwa ga ke batle le o gana gore e ka nna ba ka ga palo ya setšhaba e kgolo gagolo mme re sebetsa ka batho ba bagolo gagolo ba bangata e ka nna ba ka nako e nngwe mokgwa o ba eng ba kene ba botsa ka yona motlhomong tšhe e be ga o re qi gantle go setšhaba mme e tlae e ka re go bosa setšhaba empa ka nnete re fane ka training yeo e thusa motho gore dipotsong tse jalo ebile ga a fitlha a ka fane ka tlhalosonyana e nnyane gore go jena go jena go jena jwale ke tla o botsa dipotso tse itseng
1: dikarabo tseo ba fanang ka tsona motlhomong go tse dintse kore e seke karo tse dingwe dikarabo tseo setšhaba se fanang ka tsona dipotsong tseno di tlo susumetsa eng ka morago go palo ya setšhaba
0: jalo ka go soboletswe dipalo di tshwanetse di akaretse dikarolo tsotlhe tsa setšhaba batho ba gender ba batla go tseba dikarolo tsa ditaba tseno tsa bomme le bontate batho ba bang ba batla go tseba dikarolo tsa bana batho ba bang ba batla go tseba ditaba tsena tsa bo go phela le bokoa jalo jalo jalo jalo dikarolo tsa bophelo jalo jalo mme di etsa jalo mme ga re qeta go di bokelela fela di tla fumana gore ditlhopha tse fapaneng tsa batho jalo di tlong ka dikarolwana tseno tsa tsona go bona gorena di di sebedisa jwang empa go ntse o na le mmuso gape o tla sebedisa bogolo ba dipalo go ntse o na le mekgatlho e ikemetseng go ntse o na le private sector e mongwe le e mongwe wa tla mane lekaleng la dipalo gore nna ke batla karolo e itseng ya potso ke e fue ke le o sebetsa ke etse jena le jenana ee mme di sebetsa jwa
1: na e dipotso question ene e a tshwana dipotso tsena di a tshwana ko gobaneng ga o mametse modumo wa setšhaba ga ba fitlha ga mme le bona ba botsa potso ena ga ba fitlha ga mme phakisiwa kore o thole gore potso tsena ga di tshwane

0: o sebetsa le weekend ena ka ofela ho bona hore ditaba tseno tsa ditjhelete di fihlela e le hore tshebetso ya rona e tsebe ho tsamaya hantle, di fihlela bao di tshwanetseng hore di fihlela ho bona. Mme ke hona re a leboha haholo, haholo fela, ke a leboha.
1: Mme PS, na re fitisa pheletsong ya lenaneo la rona la ho sengwa tsatsi la kajeno ke Mofumadi Nthwateng Lebona, Modimoholo lekaleng la ditjhelete le meralo ya ntshetso pele. Ga ba le mookamedi lefapheng lane la dipalo e leng statistics Mofumadi Malehlwa Molato. Re boetse ga ba le Mofumadi Motshedisi Phakisi UNFPA motlatsi wa mookamedi mono. Ke dumela hle hore ditaba di hlakile. Lenaneo lena ne tlhophisitswe kgaswa ke Malehlwa Moteane le Moselantsa Pheko. Ke sebeditse le ratladi ka mane ka metšhining. Nna lebitso la ka ke Tshepang Tsimane. Re tla boela re kopana gape bekeng e tlang mo mamedi.

0: Arafiches mi remix. Orbe hante fela mitu mika fela ki sangu mota bitu ye ye ye sangu mota na or neva e kopanti mota ke na rati ti on barbe hante fela mitu shume le mitu meni refra le tore por veri ti kwa ti ka utu fela ki se bena ma emal hodimo ai mi jo ngo singa ka tino le kwa hete ka o khata di ba ka me ho podile ho isa ho bata ha holo ho isa ho bata ho singa ka tino me ho ka lebella mo yo ka foka o le mo bebe ho isa be o mahare ho hlaya le boya primo ho nala monyetla o fokolang wa di percente te mashume a mabedi wa mafafatsane mona le mane o fokolang ha holo wa o khetea hwa lehlo di bakeng tse ding tse phahameng ho ka lebella hore le kwa hele ka o khate di baka ho phole ho isa ho bata empa ho bate haholo dibakeng tse ka maloting ha le ntse le phahama moya o ka lebelelwa gore o foke o le mo bebe ho isa o be o magareng go tla le boya bophirima go na le monyetla wa diperesente tsa 30 wa pula mona le mane haholo ka borwa go nnaga le monyetla o fokolang haholo wa go kgetha ha lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng go se ka tseno
1: It's time for the financial indicator.
0: Eric Bonafella na luti le tswale tsebitse jwa ngo senga ka tseno di marake. Ke bona le tswale tsebitse jwa ngo senga ka tseno di marake. Mana ka nete ga tsane euro Australian dollar le pondo le bataka ne le matafete o senga ka tseno me ga tsane yena ya Japan le dollara ela sebetsa ntse senga tseno mpa ha re shebana luti sebetsa jwa senga ka tseno khatlana le dollara le ho ba jola ka maluti ya 10 le metse tsheletseng sente tse 10 a mane a metse me 5 16 maluti 45 cent a di khatlana ponto e ho ba luti ho ba jola ka maluti a 10 a mabedi a metse medi sente tse le 22 maluti 10 cent khatlana le euro e ho ba jola ka maluti a 10 le metse 9 sente tse le 10 le metse o mo neti maluti 11 cent khatlana australian dollar e ho ba jola maluti a le shume le motse o mo sente tse 10 a supileng a metso e mehlano 11 maluti 25 cent ga tsane yen e ho ba jola ka di sente tse le shume fela ke tsone ma emo a moruo go seng hwa ka tsino re nna ke fete ke bona le ke tsa nka nka ka kopanya le eng hona le motho ke sa tsebeng na e ka ba na go engata o la ipetela a no ho kae ho ba ke a utlwa Titanium, ke fana ka bana ka mafte, Maftown, Titanium. Re tla jo fene. Pinena ha e bitso fela motho ke motho ka batho. Titanium.

Haraki ya burbung sena ki selme ya sale sotu di taba odiballwa ke rilebuhile marabe mamedi ki ya udumedi isamu. Letuna la di taba ta machabe ngale di kama nota kantle mshompe di mpota u. Uipile di zoma mkato wadina hata Europe ba ho tlatetsa dihwai. Kahateko ya di hlahiswa tsa temo le mafura di pahame ka lebaka la dintwa tse ntseng di tswela pele. Tsena letona le di buile puong ya hae mokeng wa dipuisano wa Lesotho le EU Maseru. Mohlompei Tau o re dipuisano tsena di tshwerwe ka nako e nepahetseng eo lefatshe le tobaneng le diqholotso tse ngata tse amang tsamaisong. Mme ditheko tsa thepa ya temo di ntse di tswela pele ho nyoloha. Letona ofising ya tonakgolo le entse thapedi ho bahlanka ba habo ho sebetsa ka bokgabane le boitelo ba qobe.

0: Ako e tswaranya le DJ.
1: Ba fihla ngwana jwale. Ne le hopole be ba ka hore re na le di le lekala la bophelo. Le ke le tloetsa ditlhatlhobo. Ditlhatlhobo tsohle tsa lekala la bophelo di teng kwano. Atamelang ka letsong lena la ka le letshehadi. Letle ke itse re na le TV screening. Re na le family planning. Re na le diente tsa bana. Re na le cancer screening. Re na le high blood testing. Re na le bana ba boqaqashelana ba phepo e nepahetseng. Atamelang bana ba eso ba lekala la bophelo. Ka letsong la ka le letona. Re na le bana ba ditokomane tsa lehae. Ba etsa di ID le di birth. Re tsebe hore re tloe mona re na le tsohle tsa boitsebiso. Ke a tseba kwano le batla le sokosokola.

0: Wantu. Bomele bonja di mtumbi tunakulu giwa jena. Laoka batu jena. Ari mise ngu nari nyolo sarete usa he. Ari mise ngu nyolo sarete usa. Kanete bana ba sekolo thabo e ba e thabileng o tla bona motlhompe tuna kgolo ha ke soka ke bona eka le thabile bana ba sekolo le amotse ba motlhompe tuna kgolo o bitswa mang o bitswa pere ya loti re palame pere ya pere mathamfatshe ke ya
1: Mamedi jolo ka house o utlile he mohlomphe tuna kholo o hlalosa a se atla kena ka kwano mme re tlo ka ditaba tsa nempa ne re ha go tsanyane fela pele mohlomphe tuna kholo a fihla re ke re tshwarenta temphutlane ga di kariki go utlo hore na buikopanyo bona ba metseng taba tsena tse bitswa

ke bone jalo gore tsa silane la laboraro ha re seretla ka hae ka kwano letona la thuto le kwetlisa le mohlomphe ka professor Ntoi Rapapa o fane ka mangolo go batho ba fetang 1300 ka ofela ba fumaneng ditsebo mosebetsing jalo jalo mamedi jalo ka haile taba ile nya etsa hala go tsedintsa dikolo masego mona letsatsing lane la laboraro re be hape ntle mo ntse tsedintsa ke di boneng tsa leng hore ha ntse ke re ke hona go tloba monate ka hare ho naha ya Lesotho ke bone jalo hore e hlile hona le morero wa ho tla lukisa ditsela tsengata ha ho mamedi tseo ke di boneng hore ka mona ka hae ke hona ho tlo lukisa ho lukisa bile bo mogotlo mmane mamedi mo eleng hore ka re ke mahaeng jwalo ka ha ke utlwile batho ba letsatsi la ka jano ba peka lekolonyama ba ne ntse ba lla ka taba ya hore ba kgone ho fihla dipetleleng ka lebaka la tsela tse senyehileng jwale ke bone ho na le tsela tse ngata haholo tse leng hore di tlo lukiswa bo thabatsa ka bo qatsha mono mamedi hampiti bo Roma mono St. Michael's mamedi ke taba tse leng gore ke di bone gore ha e mona di ntse di le ho thwa gore a e ho tlo ba monate le hona masego mona ho na le tsela tse senyehileng tse ke boneng gore sentse di tlo lukisa jwale ha batho ba peka lekolonyama ba re ne ba batla Dubai ka hare ho setereke sa bona ke a bona gore ehle diterekeng tsa Lesotho mona ke hona e tla ba Dubai mamedi re metsotsong e supileng re fihla horeng ya boraro ke batla ho patala ka nqena fela ebe ke tlo kgutla.

0: e selfat
1: ko tsamaga
0: ke kopa o di beletse ba so tlhotlhe mogolo wa ka o go go gona ka mono ka mains of one na e be di ntse di tsamaya jwa
1: a ye le bo mana ga ye le bo wa ke me di se ba so tho go di me di se ro yana ke la bohlano a bohlano re katela le ke re katela le ke ya matsatsi a tshebetso go sana wa phongola a ga ne tsaka mara ga me di se fo ane mong ga ka o tlaletsa fela ona ba lo ga ne di ma thala pelo di koloi tsela yo a se pete se lenga teng ga ne di se ra se ya makatsa bi la ba dira se sinyanyana ha holo o ka hana go buisa jalo go hona ona re ke tamo di tsa thabo mana ke tswa ka ga dinga ga le di tsa ho sala tsa mana le khala e di la go se tsene thana gore ne ntse re di foka ga re tsoa go bona ba sotwa tsa hantle e di madise ga ntse ho ma se u re di tsaka ga go pa mana ba jana i buela yana tsena ga ne ta ga ne tsa wa fokola e tlhile se senyanya na hore di tsa bona ona ba le na go ina re ma ka le di ntle ha e be go di ka ga di tlhopa feta ba ba ka mpetsa ga ba fitla tsa kgwa sentse ga ba lutseditse tsela e hlakile mong a ka ba fitla ntle ja go tlokomediswe eng ka e fang fela ba sotho bana ba tsela ena mentsa ofa no go mane mabona ta ola speed pit EMC mane se ba ke EMC mabona a yara ntsa sa sebetse mpa kana la mapasa mona ta ola speed pit go bona ba sotho ba fitla hantle aba tsa mpunye eno ya EMC mono hona le police mono o bona ba le tsitse ka so tsena hantle o sena tsitse ya letho la go mana kana le pore sala ra tsipi pete go bona o ga se ka tsatsetse le se jale Paula se di pete se pa me a holo ke mo na tai le ola di tsola ga di ke re ntse ntse thago ka ona ke rontsa tsidi sala na fela go bona go ba feta hantle mo no sona tsidi jale to di go di go ntse na se thago ntse le mana le pore sala ra tsipi pete le tsense ba ke ntse jalo go bona ba le nka taolo bana ba tla ntse ba ke ba pota se ke ro ka kena ba se ba ke ntse ne se le tsai a o tla mana di go botu a mo la kala ne mona bona ta ra speed pit ya se vita ke se jalo empa le pore sa le teng mona le ngile taolo go bona ba sotho ba feta hantle a mana se ba ke ntse se use fi le pore sa le teng mona di patlo mona mo se la ditaso go bona ba tsenza bona di tsela hantle mona se na se tshepeto mana mme le se le teng bona le mo di tsaso di tsang teng mona le pore sa le teng mona ke se ata se tsa bona hantle mo aya mana motsheneng mabona ta ra speed pit a sebetsa empa ba bo speed pit kwa rang kileng ta ra hona le tega ka mono e shilitseng ka ga tsela le ga tang go ke ina le ne ka ha ga ho hantle tera di go botho hantle a tla ba bona na ta ra speed pit empa be mba a sentse ba le teng ba bona ba bona ba ntse ba e go hona o feta ke yona e nngwe tsholotsunya ne ke batlang kana le yona empa ha e ditse ya re thwa ka lo bana mapolisa ta ra speed pit a ima se ba ka se jwa ke ka mo re ma se tlo ba tla tsa mahantle go buisa ka hona re ba re ra tsamina ka maki.

0: Energy Wamzugu.
1: Last DJ Last in the building.
0: Hoshapura.
1: Ay, khotmanaka ho nati, ho monati, nati, nati, nati.
0: Mona ke utlwi matsatsi ana ho raka net wena ha eno mono le hana fela ha ona mohla le dumela.
1: Mara me a ke di bela ha eso mona ke na le mo khatwa wa rona mona ke mo tsela e that is zakele tlhokobane bale maqhoza bothata bo jwalo le mohatsa ka ke moqhoza ntho engwe lengwe ba e hana e dumela le ha o ka fitlha o ya mmotsa motho wa moqhoza wa ge o e caweni o sethe hai msoye o lambile hai nlambile ko ga ona ntho e bakekeng ba e dumela pele ba e hana
0: e tlamele hai pele.

ke metsotso e dulang e leshome kapa mashome a mabedi a metso e robedi ke pele ora ya leshome le metso e medi ke ntse ke theoha ka re hlasela thota tau ya matshega malome o tla monate bo tlotseng re ke bona rona ke hatela pele jwa mona sangole di batha ha ke sana ta.

Ghana di sente zamukoti. Di sabala ki ubala kiche, obagai jaya.

hore na e beng ka khutlela mogau jwa liya ta di fedile o solo khutswane mo ke hang empa ho le mo ke tswang.

0: na re tla ba le elo ka hai ha le fatse le fetu beach
1: kumnya magulele kalana tiba
0: e re ke nke maputsing Christian Church. Ere makhotla di ba nna ntikile ke rora ke tswela pele.

0: Hey Lid. Hey Lid.
1: Ela ha tloka ba gaetse.
0: Ka o fela.
1: Ke ka bona sa go.
0: Da.
1: Mela ntate re le bile tsega tse po go ya thusa.
0: Ntate dume.
1: O bela ba mo ga.
0: Ka ne di ka mo ha go mo di mo ka utlwa wena. Wena o phela kwa.
1: Ma ho ntse mpulo ke ile ona.
0: Da.
1: Wa ba ta ni desa.
0: Hela ntate se ntse se kenela masapo hanyane hanyane. Se hlaba di phuluma hehle.
1: Ke ya ziwa he ma se go mo go le go.
0: Fela empa he ke ha buhela metu di bana ba ne lo ba gethelwang ke mahlo ba le kwana di hlabeng le di fa go di batla di ba bolaya. Ba lo sitse nkutsa ba go.
1: Ei ntate wa de mo go bua se di di thata.
0: Ana ke mo di.
1: Hai. Wala buti morena o lokisetsa ya se phele hai.
0: Ee.
1: Pomi finya botha go tsimola.
0: Onda.
1: Eh hai. Ke ntse ke le dilo lo ena ma mngaka. Ka ji.
0: O ka ji.
1: Ke tsa dilena.
0: Ya, ka jeno e tlile ja go le letsatsing lena.
1: Ee, hola.
0: O se ga re letsatsing lena. La ka yi a ke pita pito e sa foka le nyisi yo sotho
1: o a yi dira yeno fela le pai
0: e yo sona le ka se khoa ke ge o go fela today
1: go bana
0: na o go di day of today
1: a tshi tshi ya pele go lo a a e sa le pai de silva
0: u ba lo ta
1: e o bo ke le gele bona Mga.
0: Ha o bijwa.
1: Ke kopa le tla go re phokola go sa nna. Yes, tla go phokola go sa nna mo nadi. Ke re mle go re phokola go sa nna. Ke le te le nda dira di buka. Ke le te la dingwe la dingwe furi alla. Ga le yeng ke le te le me ke ya ka le nyeta. Ke le te lengela tsholana ya bra o tla botsa mona lo era mwa
0: ke ke bo
1: a ga nnete ke ke bo era mwa ke sala munyane
0: o bona o sa ka suku
1: ai ze ndela nei hu
0: diuta go tla ka mona hi list
2: Ala le rato le ga mo go
0: ka o fela
2: a tsa wa ga sa o mo ke ba tlo mo ho tlo go tsiya ha pe se molwan
0: maya ke ma buya
2: ba to a ga nda ga ke mo go nda ke a ja pele ke tlo aya se di ka di go ga pa ra o ke di se di a nda ke mo sa ho to to o sa le mo lo a ga ke ho pula na go ya ne o ke ne jwa sa di tsepe ka thata ke ho ja ka thabo sa mogao la ba teng tanda mo ne ka bo ma di tso sa mala e sa ka ho ho no ba so tswa le ho me ke je mo ne e ka ho supe ho ya bo ha ma ha tsana ho kwana empa e ja je mo ba ta se je mo tso ba ga di tsala ga di ka se ka fara ho ha o ka fanda mo le ga mona le ga nnete ka tsho wa di ka pa ga go lela mo tsanyana o ga wa ga ya ka le tsile a ntse ta ha ntse pa tlo mo sala mo na me a a mo ke ke go a di a tse pa i o a ha mo no go ga ha re ka nnete ga mo ta wa di ka ti em pa ga mo go mo di ga wa di sa mo thola ntse ntse a sa bona ga o sa puka mo e wa ka ti empa ke ke tsena le tsopa o ntsa le ha di ke ma le ha ba di a a nda go a ga ka di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di Yale ama nga si jawi pulera me afa pulera